Quelli che andavano si mettevano a destra, si mettevano in viaia. Per quando tutte le gattette che arrivavano, i carriole che arrivano, si contavano bene. Che si contava fino a 22.